0: Certo perino il suo soffegnaio, nel mi tiro congosciato, oh ma non le certo perino il suo soffegnaio.
1: Dankó Rádió. Békéscsabán FM 100,9. A magyar zene rádiója.

Maggie, c'è caro, senta, Maggie, per sende, ciò che è minutaro, nemles, opus, scendi, c'è caro.

ti d'aiuto con i vecchi sereni e gli si i vuta o sorge e beis bella sud ish mi ish val mi che barbo ish fa